Sì, questa è la musica che ci piace. Era il tempo dei Bee Gees e del grande Barry White. La magia di quelle notti anche tu ricorderai. Si ballava stretti stretti al chiarore della luna. Si sognava ad occhi aperti osservando la laguna. Eravamo più felici o solo un po' più giovani? Chissà, poi l'orchestra cominciava.

ti trasporta con la mente in un mondo che non c'è, dove suoni ed emozioni sono vivi dentro te, stanno nascosti in fondo al cuore e ritornano alla mente solo quando c'è qualcuno che ti

e l'estate cominciava con la spider lungo il mare. Con il vento tra i capelli eravamo tutti belli. Fuggivamo via lontani con la vita tra le mani. Una vita che scorreva con la radio che suonava. Eravamo più felici o solo un po' più giovani? Chissà, poi l'orchestra cominciava.

trasporta con la mente in un mondo che non c'è, dove suoni ed emozioni sono vivi dentro te, stanno nascosti in fondo al cuore e ritornano alla mente solo quando c'è qualcosa.

solo quando c'è qualcuno che ti ama veramente. Eh sì, questa è la musica che ci piace. Si ballava stretti stretti al chiarore della luna, si sognava ad occhi aperti osservando la laguna, poi l'orchestra cominciava. Ma l'orchestra quando suona quante emozioni ti dà, ti trasporta con la mente in un mondo che non c'è, dove suoni ed emozioni sono vivi dentro te, stanno nascosti in fondo al cuore e ritornano alla mente solo quando c'è qualcuno che ti ama veramente. Solo quando c'è qualcuno

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: C'è un aggiornamento sulle news, ben ritrovati. L'Europa non fa abbastanza, sarebbe questa la posizione del campo largo dopo le dichiarazioni della presidente europea von der Leyen, Deborah Serracchiani, Partito Democratico.
3: Sull'europeismo non può esserci nessuna divisione, il campo largo lo ha detto fin dall'inizio e noi siamo convinti che in Europa si debba fare di più e meglio. Questa Europa non convince perché è un'Europa che non sta facendo i passaggi importanti e oggi la presidente von der Leyen qualcosa ha detto, ma bisogna andare fino in fondo.
2: La campagna di vaccinazione contro l'influenza è alle porte. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera ai nuovi vaccini per la campagna antinfluenzale che si aprirà i primi di ottobre. Si tratta di 9 prodotti aggiornati per proteggere contro ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. Il mondo dell'arte contemporanea saluta Peter Max, artista tedesco naturalizzato americano, autore della copertina dell'album Yellow Submarine e del logo di MTV. Aveva 88 anni. Beatles, Jimi Hendrix e Mick Jagger sono stati spesso soggetti dei suoi ritratti. Max fu in grado di creare una perfetta commistione tra arte psichedelica e pop art in un periodo di cambiamento e agitazioni sociali. Non c'è altro per il momento, a più tardi.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Buongiorno, dal 5 ottobre torneranno le accise mobili dopo una nuova proroga dei tagli, cambia il sistema di sostegno dopo la pubblicazione del dato sull'extragettito IVA di settembre. Significa che dal 5 ottobre torneremo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo alla pompa, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto c'è dibattito sulla misura presa 2 giorni fa dal governo di tagliare il bollo per auto, medie piccole e moto. Claudio Borghi, senatore della Lega.
4: Il bollo, come tutte le tasse patrimoniali, diciamo così, è oggettivamente fra le cose meno tollerate, perché le tasse dovrebbero essere solo sui redditi, non sul possesso.
3: Ettore Rosato, deputato di Azione.
5: Io penso che tutto serve per la campagna elettorale, ci mancherebbe altro, però questa è una cosa utile, perché comunque rispetto al costo della benzina, al costo delle macchine, questa è una tassa che toglierla, io spero che verrà tolta in maniera strutturale, aiuta comunque le famiglie.
3: Il presidente degli Stati Uniti, Trump, riserverà al suo omologo cinese Xi Jinping, atteso a Washington il 23 settembre nel pomeriggio, una rara accoglienza in aeroporto, lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca. Chiudiamo qui anche questa piccola finestra delle 5 dedicata all'informazione, torneremo fra un'ora per vedere come sarà il tempo oggi. Buona giornata.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: sorriso più giovane che mai.
1: Sono le 6:02.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: E se non mi ricordo più di te?
1: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
5: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: viso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Sorriso!
10: È il momento di... Ma che bella giornata!

storia, la storia, la storia veneziana sarebbe il cocai. Lo chiamano cocai. La storia di Vicenza invece, aspetta che strucco il bottoncino qua che mi sento male, io devo schiacciare un bottoncino qua. La storia di Vicenza invece ce la può cantare il buon Davide. Aspetta che non ho. No, non c'è profumo di marchetta stamattina, abbiamo solo sigla. 3, 2, 1.

0: Grazie, sei sempre molto gentile.
1: Buongiorno, finalmente
0: è venerdì! Ciao, ciao, ciao Davidone. Adesso tatà con la regina madre, guarda, come potremmo intitolare la canzone? Ricordi di gita... Di gita in pullman.
2: Capinta, pinta, pinta, pum. Ciao tesoro!
0: No.
2: Specchio, specchio delle sì. mie brame.
0: Sì.
2: Chi è la più bella del reame?
0: Ma guarda.
2: Ciao caro!
0: Tesoro! Non è il caso di interrogare lo specchio, delle tue brave. Si sa che la più bella sei tu. La migliore sei tu. Non a caso sei la regina madre di questa radio.

Per i fondelli, dal 5 di ottobre tornano le accise mobili, cosa sono e quanto fanno risparmiare sul pieno? Sono convinto di non risparmiare niente. 5 ottobre non si va a zero con lo sconto sulle accise perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Questo l'ha annunciato la Giorgetta nella conferenza stampa al termine del CDM. Questo governo ha aggiunto, ha perfezionato, sistemato questo meccanismo delle accise mobili che era rimasto sulla carta, che ora è pienamente operativo. Significa che dal 5 di ottobre noi torneremo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo. A quanto sia stamattina c'è qualcheduno che riesce così per curiosità, perché nella giornata di oggi la dovrò fare insomma un po' di benza perché non mi sto muovendo più. Ho reimparato ad andare in bicicletta, a muovermi per gli spostamenti brevi con la bici. Come siete organizzati voi? Mamma mia! A quant'è la benza? Dai, fatemi qualche foto, mandatemi qualche stazione di servizio con i prezzi che voglio vedere. Se sarà il caso di dire le parolacce ancora o mettermela via come al solito.

Piera Boldi, no? Ehi, Cipollino! Cipollino è il titolo del Fox con l'orchestra di Paola Fabiani. 7:23, adesso io vorrei raccontarvi la storia di una storia che arriva da Ancona, la storia che riguarda un rifugiato curdo siriano, ed è una bella storia, insomma. Da rifugiato a benefattore, per lui è stato non proprio un attimo, però insomma questa è la storia di Hakim Ghaffour, che è arrivato in Italia su un barcone più di 10 anni fa, una storia come tante altre. Quindi questa è un'iniziativa che parte da questo ragazzo che si è perfettamente integrato con il nostro paese, che rispetta le leggi del nostro paese, si è trovato un lavoro, anzi ha aperto non una ma due attività. Quando accogliamo queste persone che non vengono per delinquere, per me ben accette. Allora, se sei uno studente e i soldi in tasca sono pochi, c'è un ristorante ad Ancona nel quartiere Piano dove hamburger e patatine sono assolutamente gratis il lunedì a pranzo. Non bisogna spiegare nulla a nessuno, nessun modulo da compilare, basta solo fare una telefonata in anticipo. Dietro il bancone non c'è una catena con un ufficio marketing dietro, ma c'è questo ragazzo, questo uomo, Hakim Ghaffour, curdo siriano in Italia nel 2015, è scappato da una guerra che gli aveva portato via praticamente tutto. Ha ottenuto l'asilo politico e conosce bene il valore della solidarietà. Un panino non è solo un panino, non c'è nulla di retorico nell'iniziativa di Hakim Ghaffour, ma solo la volontà è di aiutare chi ne ha bisogno. È sopravvissuto a 5 giorni di mare su una barca di 20 metri. Hakim Ghaffour vuole solo essere utile. Credo che sia una cosa importante per tutte le comunità che vivono nel quartiere, racconta, no? Il nostro vuole essere un aiuto a chi è in difficoltà, ci sono tanti minori che non possono permetterselo, nessuna fila umiliante, ma solo una telefonata per dire in quanti si è e cosa si desidera mangiare, così la cucina si organizza senza poi sprecare cibo, no? E chi arriva trova il piatto già pronto come un cliente qualunque, non paga assolutamente niente, capita di lunedì. È un dettaglio che dice molto in questa storia, dove il rispetto della dignità è considerato assolutamente fondamentale. Poi stessa idea ma un altro mestiere. Chi pensa che si tratti di un'operazione isolata, no? Un gesto simbolico da raccontare una volta e poi da archiviare, insomma, non ha capito chi è Hakim Ghaffour. Nello stesso quartiere è titolare anche di un salone da parrucchiere dove il martedì i tagli di capelli sono gratuiti per i pensionati in difficoltà economica. Vabbè, con lo stesso meccanismo di prenotazione. Cosa vuoi dire ad Hakim? C'è poco da dire ad Hakim, c'è solo da applaudirlo e noi come al solito.

per un milione. La vostra razione quotidiana mattutina di Radio Sorriso la dovete avere assolutamente, perché poi state bene tutta la giornata, no? Mi rivolgo al muro in velocità perché c'ho Gianni Dego lì che è pronto per cantare, ma è pronto anche per sentire la sua canzone, perché è all'ascolto. Ciao Gianni, sempre un piacere. Cristian.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi un euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.
8: Ciao ragazzi.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Sorriso!
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedietavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: Frincia su Radio Sorriso, siamo addirittura arrivo, abbiamo gli ultimi 10 minuti abbondanti da condividere assieme. Prima l'ho nominato e non l'ho mandato, lo mando adesso, Cristian.
1: Buongiorno agli amici ascoltatori di Radio Sorriso.
0: Buongiorno.
1: Caro saluto da Cristian di Erbezzo, Verona.
0: Sì.
1: Oggi che è venerdì e sono stato al mercato, vorrei ascoltare il mercato di Montichiari.
0: Va bene.
1: Grazie, buon fine settimana.
0: Ok, grazie, buon fine settimana anche a te.

Che bello! Aspetta, perché adesso devo. Vi do la notizia in francese, perché arriva dalla Francia, da Marsiglia, e io non ci posso credere. Allora, la polizia francese ha fermato un SUV insospettiti dalle manovre dell'auto. La polizia, insomma, ha fermato questo SUV e si è trovata davanti ad una scena grottesca con un bambino di 9 anni che stava guidando, stava guidando con il padre nel lato passeggero. Forse voleva prepararlo in anticipo per l'esame della patente, oppure non aveva semplicemente voglia di guidare. Di certo, lasciare il proprio SUV in mano al figlio di 9 anni, dico io, non è mai una scelta responsabile, soprattutto nel centro di una città come Marsiglia, in Francia. Allora, i poliziotti sono stati attratti dall'andatura, no, a zigzag. I poliziotti hanno affiancato immediatamente il veicolo per verificare le condizioni del conducente. Pensavano, questo va a zigzag, vuoi vedere che lo blocchiamo ubriaco? Vuoi vedere che lo fermiamo e gli togliamo la patente? Ma sarebbero mai si sarebbero aspettati una scena del genere. Insomma, questo fantolino, come dicono a Venezia, che a malapena arrivava ai pedali, senza cintura addirittura, e nel posto del passeggero il papino con il fratello minore in braccio, intento ad effettuare alcune correzioni al volante con una mano nel caso il figlio non fosse riuscito ad andare dritto. Ma pensa te che farloco, il farloco del giorno questo. Fortunatamente arriva dalla Francia. Vabbè, fermato il SUV, i poliziotti hanno effettuato una serie di controlli e nei contenitori di una portiera hanno rinvenuto anche un coltello a serramanico. No? Il genitore, un 50enne, è stato immediatamente arrestato, l'auto posta sotto sequestro e i bimbi consegnati alla mamma. Ora il caso stanno occupando il tribunale penale da una parte e i servizi sociali all'altra. Cioè, questo delinquente è chiamarlo poco, insomma. E dire poco, vogliamo commentare, apriamo e chiudiamo un sondaggio? No, non c'è tempo, perché devo andare. Però è qualcosa della Francia, bisogna mandarla, e questa è proprio la

di giornata qui su Radio Sorriso. Domani sabato, mi raccomando, avete licenza di puntare la sveglia un'oretta più tardi, infatti saremo in onda tra le 7 e le 10 del mattino. Va bene?

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
12: Dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
14: Sorriso!
15: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Sono le 8 e 4 minuti.
17: L'ora esatta è stata offerta da...
18: Ma che bel sorriso! Dove vai?
19: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
20: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
21: A Radio Sorriso le ultime notizie.
22: Buongiorno da Mattia Venini. L'Italia è pronta a inviare la Marina Militare nello stretto di Bab el Mandeb per garantire il passaggio dei suoi mercantili, anche senza aspettare il via libera della missione europea Aspides. La decisione del ministro Crosetto, il transito cruciale per l'economia. La Commissione europea ha approvato ieri il Kids Act, scatta il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo, per le big tech scatta l'onere della prova. In autunno in arrivo anche norme per la tutela degli adulti dalle dipendenze online. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l'abolizione del bollo. Dalla Norvegia Meloni ribadisce che si tratta di una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. La segretaria PD Schlein scrive alla Premier e chiede un dialogo sull'energia. Calcio, la Juventus si riscatta in Europa League, travolti per 5-0 gli olandesi del NEC nella gara d'esordio allo Stadium. Primi gol in bianconero per Alai Begovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A alle 20:45 Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TG Com 24.
23: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
24: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
24: Sì.
0: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Sorriso!
24: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
25: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
27: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
28: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
29: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
30: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Sorriso!
24: È il momento di A Pieno Ritmo!
31: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Siamo partiti alla grande, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno amici, bentornati a Pieno Ritmo, edizione di Classe 1 che apre questo appuntamento del venerdì. E sì, siamo arrivati al fine settimana con la bella voce di Paola Fabiani e la sua La Vita è Bella. Dicevo buongiorno a tutti voi, bentornati, buon venerdì, magari un venerdì che inizia col botto, magari con una bella notizia, o magari, che so io, avete iniziato un venerdì che fa parte di un bel weekend lungo, quindi siete già a casa pronti per partire, o che so io, è arrivato il momento di vivere l'ultimo giorno di lavoro prima delle ferie, perché ci sarà ancora qualcuno che deve andare in ferie, penso, no? C'è chi va poi nel mese di ottobre o comunque dopo la metà di settembre. Raccontatemi in poche parole come inizia questa giornata al 345 48 45 663 oppure al telefono allo 0423 73 6680 o 73 6681. E noi staremo 2 ore insieme anche con quelle che sono le vostre richieste musicali, i vostri brani preferiti, magari facendo qualche augurio di un buon anniversario, di un buon compleanno. Quindi intanto partiamo con questo bel brano. Buongiorno.

Uno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso, anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe. È incredibile, solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo.

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a

Volierti comincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici, amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra, due flaconi, negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora, sì, è arrivato il momento. Amici, è arrivato il momento. Lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

Silvano e Mauro Band con Sulla Neve, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora vado a salutare l'amica Virginia che ci scrive così: ciao ragazzi, stanno velocizzando tutto per dare spazio alla macchina. A me di una volta piaceva tutto, perché tutto puntava non al consumo ma era di dimensione a persona. Vedi per esempio il Walkman di cui parlava Giovanni prima, dovevi per forza risolvere da solo il problema con il cervello. Effettivamente è vero, cioè quando si incastrava il nastro nella bobina tu dovevi stare attento a toglierlo ma non a romperlo, e se lo rompevi dovevi prendere un po' di scotch e cercare di unirlo, anche se poi si sentiva sempre un po' il saltino, però comunque se lo facevi bene poteva andare avanti. Quanti quando magari con la penna dovevi tirare indietro il nastro, usavi una penna, no? E lì era tutto un po' più manuale e anche meglio, secondo me, per carità. Poi se aprissimo il discorso qualità audio, magari ora abbiamo fatto dei passi da gigante, però riuscissimo a unire un Walkman con la qualità audio attuale, sicuramente sarebbe una bella trovata, e io sicuramente sarei uno dei primi che lo acquista. Arriva Francesca Mazzucato adesso, una bella tarantella dal titolo Taranta Mediterranea.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara, in viale Margherita 101 a Vicenza. Parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone. Farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago. Ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
14: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
15: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti e B-Record per questo bel brano, Francesca Mazzucato con Rumore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi parliamo di mode del passato che vi piacerebbe riportare ai giorni nostri, e allora sentiamo l'amico Paola, scusate, l'amico Paolo, che cosa ci racconta. Prego. Ciao Paolo, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono Paolo di Verona.
1: Sì.
2: E volevo anch'io dare il mio contributo in base al vostro coso di oggi, che la vostra ricerca di mercato, diciamo, tra parentesi.
1: No, beh, nostro argomento,
2: io
1: dai.
2: Vorrei che tornasse il tempo quando ero molto più giovane, che si andava a ballare a Jesolo, alla Baia degli Angeli. Allora c'era moda che tutti i ragazzi detti baiosi avevano i capelli abbastanza lunghi, diciamo fino sulle spalle, e li portavano, li spostavano solo così con un movimento della testa. Mi ricordo che allora i baiosi, i cosiddetti baiosi, dovevano avere anche tutti quanti, erano la Dian. Se non avevi Dian non eri baioso e non potevi andare a ballare alla Baia degli Angeli. Saluti a tutti, grazie, buona giornata.
1: E allora grazie Paolo per averci portato in questo bel ricordo. Quindi tu eri un baioso, ma chissà quanti ex baiosi ci sono all'ascolto. Dai, fatemi sentire, qualcuno si ritrova in questo ricordo dell'amico Paolo. 345 48 45 663. Intanto devo fare degli auguri per un 50° di matrimonio agli amici Silvano e Silva. Auguroni, auguroni per questo bel traguardo, 50 anni di matrimonio insieme. Gli auguri arrivano dall'amica Lida, ma arrivano da tutta Radio Sorriso, e vi festeggiamo proprio con Omar Codazzi e 50 primavere. E mi raccomando, rimanete così, perché è bellissimo quando si arriva a passare 50 anni insieme. Ancora tanti auguri.

0: L'allegra brigata con questo bel Aligalli, vacanze a Rimini. E allora vado a salutare subito l'amico Paolo Di Magnago. Ciao Paolo, io vorrei ascoltarti. Ciao Giovanni, io vorrei ascoltare il brano Campionessa dei Lisoni, dedicarlo all'amica Loretta di Spilimbergo. Un abbraccio, allora tra poco ti accontentiamo. Sentiamo anche la Enza di Verona. Ma sì, dai, la sentiamo perché lei si ricorda di un qualcosa che più ricordo. Però
1: era da un po' che non vi sentivo.
0: Bentornata.
1: Compagnia bella, comunque siete sempre favolosi.
0: Grazie.
1: Ho appena ascoltato la canzone, quella dei 18 anni, ma che meraviglia, che meraviglia.
0: 50 primavere.
1: Beh, siete sempre favolosi, delle musiche simpaticissime. Che dirte, avanti sempre. Io sono Inza,
0: avanti tutta.
1: Di Castelvetrano, Verona. Ok, dei ricordi dei vecchi tempi, che memorie, quando si andava a lavorare in bicicletta col ghiaccio per terra, si arrivava a lavorare tutte ghiacciate, capelli,
0: sì, diciamo che quella non è proprio una moda, perché oggi...
1: Che ricordi, ragazzi, ciao ciao, buona giornata.
0: Un abbraccio, ciao Enza. E allora no, dicevo, oggi chiamiamo una moda del passato, una moda che può essere una moda del vestiario o una moda che si aveva di fare qualcosa o un oggetto che poi è passato di moda, no? Io ho fatto l'esempio del Walkman, l'amico prima faceva l'esempio di un determinato taglio di capelli eccetera, che poi sono passati di moda e che vorreste che tornassero, non so, per esempio i pantaloni a zampa, qualcuno, non so, mi viene in mente perché qualcuno li ha citati prima, oppure che so io, vabbè, comunque qualcosa che è logicamente una moda del passato che vorreste che ci sia anche in questo 2026. Arrivano i Lisoni con Campionessa e poi torniamo.

0: ci siamo ascoltati i Risoni con Campionessa sempre qui, e parlando di campionesse è arrivata Iris.
1: Buongiorno sorrisini, buongiorno Giovannino.
0: Buongiorno Iris, oggi giornata speciale per l'amica Norma di Noale che fa il compleanno.
1: Auguri,
0: auguri Norma!
1: Norma,
0: auguroni, un abbraccione fortissimo da parte di tutta Radio Sorriso, e noi la festeggiamo.
1: Certo. Una canzone.
0: Tanti auguri, auguri della Millennium Band e auguri ancora forti Norma, un bacione fortissimo. Ci ritroviamo tra poco Iris?
1: Ci ritroviamo tra poco, io posso fare gli auguri anche alla mia amica Manu?
0: E allora auguri Manu!
1: Perché compiono gli anni tutti e due lo stesso giorno, tutti e due il 18.
0: E allora auguroni a tutti e due e vi festeggiamo con questo bel brano.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Buongiorno. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha espresso piena vicinanza e solidarietà al ministro Giuseppe Valditara per il grave atto intimidatorio che ha subito e ha auspicato che si faccia presto piena luce sull'accaduto e che il responsabile venga individuato e punito come merita. Stefani afferma che quello rivolto contro il ministro è un gesto vile che ci porta ai periodi più bui della nostra storia.
8: L'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale di Porto Gruaro ha ricevuto un nuovo ecografo multifunzionale carrellabile completo di relative sonde dal valore complessivo di 40.000 euro interamente finanziato da Banca Prealpi San Biagio. Inaugurato anche uno spazio protetto riservato ai bambini all'interno della sala d'attesa del pronto soccorso finanziato dall'associazione Humanitas DIU per un valore complessivo di 10.000 euro.
7: In Veneto la misura sul bollo approvata dal Consiglio dei Ministri riguarda una platea di 1.924.897 persone fisiche che possiedono almeno un'auto o un motociclo fino a 80 kW di potenza. In regione circolano complessivamente 2.005.825 automobili e 501.198 motociclette, per un totale di oltre 2.5 milioni di veicoli sotto la soglia prevista.
8: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e aderenti.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound per questo bel brano. Elena Cammarrone, sei tutto, bentornate a Farfalle su due ruote.
2: E salutiamo la Bico Loris di Mestrino, salutiamo anche Rita di Maniago che ci augura una buona giornata. E poi salutiamo Vilma. Vilma di Novaledo dice se si può ascoltare una canzone di Igor Chimetto, poi ti accontenteremo.
1: Assolutamente, oggi argomento del giorno super interessante perché parliamo di mode del passato che vorremmo ritrovare in questo anno, quindi nel 2026.
2: Beh, ce ne sono tante di mode, no, che...
1: Può essere anche modi, lo estendiamo in generale, poi può essere anche una moda proprio nel vestiario, sai che...
2: Beh, ma quello c'è. Del vestiario credo che sia un po' ciclico, nel senso sì, che se tu guardi ogni tanto ritornano
1: magari
2: tipo i
1: jeans
2: a zampa di elefante,
1: certo.
2: Ritornano determinate cose.
1: I tagli dei capelli, per esempio, sì. Ogni tanto tornano, ogni tanto no, dipende.
2: No, tipo io mi ricordo l'altro giorno ho visto una fotografia, io ero con il body. Cioè, una volta portare i body era una cosa normalissima.
1: Quindi è una cosa
2: spero
1: che non vorresti.
2: No, spero che no.
1: È invece una moda del passato che ti piacerebbe tornasse?
2: Ma non lo so, ci dovrei pensare.
1: Io ho pensato a un oggetto che poi ha fatto la moda, è il Walkman.
2: Ah, beh, sì, però in realtà c'è ancora la possibilità, magari non è il Walkman, però di ascoltare la musica.
1: No, assolutamente, però il Walkman nella fattispecie, perché se tu ci pensi, dovevamo essere attenti al Walkman. Quando si mangiava il nastro dovevi togliere la bobina, poi se si rompeva devi mettere lo scotch e stare attento, unirlo.
2: Non si rompeva. Non la dovevi rompere.
1: Più qualche volta
2: altrimenti non potevi usare il Walkman.
1: Quante volte mi ha mangiato il nastro.
2: Quello sì, però insomma eri anche bravo a sistemarli.
1: Sì, poi i nastri delle varie cassette, sì. O con la penna quando dovevi.
2: Ha portato una fortuna più che altro per i Walkman, non per la scrittura.
1: È vero, effettivamente è vero, almeno qui in Italia.
2: Perché aveva gli scansi, se
1: vero,
2: ti ricordi.
1: È vero. Beh, pochi giorni fa io e te ci siamo trovati davanti a un Walkman e io. Sono tornato indietro nel passato.
2: È vero. Ci ha dato un'ascoltatrice. Grazie.
1: Salutiamo Ivo da Marghera che vuole fare tanti auguri anche lui a Norma di Noale.
2: Auguroni.
1: E
2: ancora.
1: Cosa ci richiede Iris?
2: Una vecchia canzone italiana, Cara Italia.
1: Gianmarco Bagutti e Artisti Bagutti. E poi tra poco
2: l'appuntamento con Antonio Poli di Amel Medical. E nel mezzo ci sarà anche Igor Chimetto per Vilma da Novaledo.

0: Radio Sorriso, ecco, eccomi qua, Giovanni Zani, anche oggi con Antonio Poli di Amel Medical. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a voi tutti cari amici.
0: Sei
1: ascoltatori,
0: bello carico,
1: di Radio Sorriso. Sono carico, Giovanni, perché? Perché ho avuto una soddisfazione settimana scorsa veramente importante. E le mie soddisfazioni quali sono? Sentire delle persone che con diciamo con difficoltà, con un po' di timore, ma timore non tanto nella paura, ma nella paura di fare un acquisto che non funzioni. E qua ti parlo di una persona che soffriva, che soffre ancora di fibromialgia, che mi ha detto: ho ripreso a vivere. Fibromialgia, una patologia che è stata riconosciuta da poco, che porta dei dolori un po' su tutto il corpo. Sono dei dolori che migrano e chi soffre

0: c'è l'illusia con dire una roba pazzesca, 55 euro. Mi chiamano in tanti Iris e mi dicono, ma posso ordinarlo per ottobre? Ma certo che sì, perché voi avete il passepartout che vi permette di fare queste offerte, che si chiama Radio Sorriso. Chiamate 030 68 40 48, lo ripeto, 030 68 40 48. Sono Francesca, ascolto Radio Sorriso, voglio la confezione Terra e Sole, 55 euro, il trasporto è gratuito, per quando? Ottobre, così sia, chiamate subito perché è un'offerta destinata chiaramente, come tutte le offerte, a finire. Io vi voglio bene, fatelo, affidatevi.
1: Grazie Alberto, alla prossima!
0: Un abbraccio a voi, buona musica!

0: maestro Franco Bastelli con Luna Park, sempre qui Farfalle su due ruote con Giovannina di Iris fino alle 12.
1: Allora salutiamo l'amica Adriana di Brescia. Adriana, non abbiamo ancora capito qual è la canzone che tu ci richiedevi, magari se ci dai qualche altra
0: parola,
1: informazione,
0: frase,
1: tipo qualche frase, qualcosa che dice all'interno del brano, giusto? E invece che abbiamo accontentato con Luna Park di Bastelli.
0: Chi ci scrive questo bel messaggio? Ciao Giovannina, in questo momento un nostro cittadino sta attraversando a nuoto il lago di Garda, esattamente Bruno da Ponti sul Mincio. Gli facciamo gli auguri, ma certo, Bruno, complimenti.

0: Lui non ci sente, si sta
1: No, no, no, però ci starà ascoltando probabilmente Renato.
0: Renato, fagli poi gli auguri a Bruno, facci sapere, complimenti. Ecco, mi è venuta un'idea.
1: No, allora salutiamo Serafina. Serafina, leggi il messaggino perché
0: Facciamo così.
1: Ho paura.
0: Mettiamo un brano e poi vi espongo la mia idea.
1: Ma allora io intanto ricordo un'altra cosa importante, che avete ancora un po' di tempo per iscrivervi oggi allo spettacolo del Circo Magico a Belluno. Radio Sorriso vi regala i biglietti per questo spettacolo straordinario, ripetiamo, del Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta.
0: Quindi vietato perderselo, e quindi prenotate il vostro posto gratuito chiamando il nostro centralino allo 0423 7367.
1: Avete la possibilità di andare gratuitamente gratis al circo oggi, avete due spettacoli che potete scegliere solo chiamando però allo 0423 7367, alle 17.30 e alle 21.
0: Quindi approfittatene perché è proprio un bel regalo che vi fa Radio Sorriso. Arriva Daniela Cavanna con Stesso Posto, Stesse Sagre.
2: Te

0: Orchestra Elena Bagutti con Biondo Straniero, e andiamo a salutare l'amico Luciano che dedica a tutti, ma proprio a tutti, questo bel brano.
1: E salutiamo Ermanno D'Arta, salutiamo anche l'amica Tiziana di Udine che ci richiedeva qual era il titolo di Immagina di Lara Agostini Band, gliel'abbiamo scritto.
0: E Renato, poi facci sapere se il tuo amico è arrivato, cioè tutto a posto, se è riuscito a superare il lago, che mi interessa questa informazione.
1: Io non entrerei mai in un lago a nuotare, cioè
0: neanche se te lo chiedessero i nostri sorrisini.
1: No,
0: vabbè, vedremo. Io ho una certa idea, dopo te la dico, intanto andiamo in pubblicità.
1: Ah, giusto, perché devi dire sta cosa agli ascoltatori.
0: Preparatevi, alzate il volume della radio, chiamate i vicini di casa, mi servite, vi
1: prego. Posso salutare nel frattempo Angelo di Castelcovati che dice: in questo momento sto rimuovendo i tutori per i pomodori, mi sono trovato a vedere per la prima volta la mantide religiosa.
0: Anch'io quest'anno
1: ce n'erano
0: tante. Mi è entrata a casa. Io stavo togliendo la roba dallo stendino e lei è entrata a casa mia. Poi però io l'ho accompagnata gentilmente fuori e l'ho lasciata libera, assolutamente.
1: Beh, immagino.
0: Tra poco.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sorriso!
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
19: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
20: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Sorriso.
16: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Allora adesso la devi spiegare. No, allora io ho un'idea.
1: E saluto ancora l'amico Renato. Facci sapere, Renato,
0: è colpa
1: sei
0: tua.
1: Tutto a posto. Okay. Grazie.
0: Saluto Savio nel frattempo dal Brasile. Ciao Savio.
1: Perché allora stavo pensando che questa cosa di attraversare il lago di Garda a nuoto è bellissima. È veramente una cosa straordinaria. Allora, anche io e la Iris, soprattutto la Iris, ha detto potremmo farla anche noi. Giustamente.
0: No?
1: Quindi abbiamo deciso che
0: hai
1: in
0: deciso.
1: Questo momento sulla nostra pagina Facebook, e parlo di Facebook, abbiamo 31.473 like.
0: Sì, like o segui
1: confermo, follower.
0: Sì, 31.473.
1: Se entro confermo. una settimana, attenzione perché questa arriviamo a 35.000. Io e la Iris attraverseremo attraverseremo a nuoto il lago di Garda.
0: Ma io non nuoto nel
1: grazie
0: lago.
1: Grazie all'amico Renato che ci assisterà, perché come vedi lui sa farlo, cioè sa organizzare tutto.
0: Ma tu non sei normale.
1: Quindi
0: cioè come 35.000 50.000 almeno, devo sparare alto, devo essere sicura di non arrivarci.
1: 35.000 in una settimana, quindi ditelo agli amici, chiamate i parenti e io e la Iris in diretta logicamente poi su Facebook attraverseremo il lago di Garda a nuoto.
0: Perché poi ho scoperto, caro Giovannino, che tanti ascoltatori, tipo l'amico, faccio un esempio, Silvano Furlanetto, non segue la pagina di Radio Sorriso.
1: Quindi diventate
0: lui
1: follower,
0: vede perché probabilmente ha messo mi piace, o anche l'amico Roberto Fabiano. Loro non seguono la pagina di Radio Sorriso. Dovete seguire anche la pagina, dovete mettere mi piace e seguire la pagina.
1: Comunque, se arriviamo entro una settimana da oggi, quindi venerdì prossimo, a 35.000 io e la Iris attraverseremo a nuoto il lago di Garda.
0: Tu lo fai tu, io a nuoto il lago non lo attraverso.
1: Il lago di Garda.
0: Non nuoto nel lago.
1: Quindi, amici, è una cosa che abbiamo scelto in due, ci abbiamo un po' pensato, infatti ci siamo presi qualche minuto prima di dirvi la nostra idea, però siamo d'accordo che se arriviamo a 35.000
0: cosa dici?
1: Attraversiamo insieme.
0: Facciamo così, se arriviamo a 35.000 vado nel lago, se arriviamo a 40.000 non ci vado. Cioè, pensateci che io devo entrare nel lago.
1: 35.000 non di più, quindi andiamo tutti, che poi venite sul lago, faremo la diretta su Facebook e faremo questa bella impresa.
0: Vabbè, comunque volevo avvisare tutti gli amici che oltre a mettere mi piace dovete seguire la pagina.
1: 35.000,
0: faccio l'esempio, l'amica Caterina, lei ci mette sempre mi piace, i cuori eccetera, ma non segue la pagina di Radio Sorriso, uguale tantissimi altri amici, anche il nostro editore abbiamo appena scoperto che non segue. Francesco Chinosi, il nostro amico di Groppallo, lui non segue la pagina di Radio Sorriso.
1: Quindi
0: vedi?
1: Seguitela, perché noi dobbiamo andare a nuotare. Iniziamo a nuotare un po', dai. C'è un po' di allenamento.
0: Ma io amo nuotare, ma non nel lago.
1: Bellissimo.
0: Ma fammelo fare nel mare.
1: No, attraversiamo come primo step, attraversiamo il lago di Garda. Poi potrebbe essere che arriviamo anche al mare. Intanto 35.000 e io e la Iris faremo questa bella cosa per tutti voi.

0: Mangone con Bailando al ritmo di Samba, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Chi salutiamo per questo bel brano, Iris?
1: Salutiamo l'amica Serafina. Ciao Serafina. Ciao, speriamo Serafina, che il brano sia questo, quello che cercavi. Salutiamo anche l'amico Orfeo di Mestre. Ciao Orfeo, ricordiamo a tutti gli amici sorrisini che torneremo a Caorera per, certo, il grande sorriso in piazza. Così Giovanino non parla della sua strampalata idea.
0: Devo fare un saluto,
1: devo
0: fare un saluto agli amici di Brescia, Mele Rose e Gianni, che ci stanno ascoltando, e Mele Rose mi ha scritto in privato: bellissima iniziativa.
1: Ma che bellissima,
0: la ricordiamo così per chi non fosse stato all'ascolto. Allora, se arriviamo a 35.000 follower sulla pagina Facebook Radio Sorriso, io e la Iris attraverseremo a nuoto il lago di Garda.
1: Allora, per quella persona che ha appena messo segui,
0: e uno in più intanto c'è,
1: io
0: e quindi grazie,
1: la cerco,
0: tanto
1: io
0: grazie
1: adesso,
0: a chi ha messo un follower in più.
1: Non so se sia Rita, se sia lei,
0: non lo so, ora non andiamo. No, però grazie,
1: caccia,
0: grazie, perché
1: capisce,
0: uno in meno verso l'obiettivo.
1: Allora, qualcuno che mi spieghi anche come si fa a vedere l'ultima persona che ha messo mi
0: sapete
1: segue
0: che poi domani mattina non mi troverete più in diretta, perché finita la diretta mi picchia, cioè in ufficio adesso mi picchierà.
1: Beh, per forza. Ma sei fortunato che devo andare dal dentista. Comunque, dicevamo che venerdì 2 ottobre saremo in provincia di Belluno, esattamente a Caorera di Vas, sarebbe stato ora di Sette Ville. Ormai chi magari non è avvezzo della zona, adesso i comuni sono diventati Sette Ville, è diventato un comune unico, però a Caorera di Vas ci sarà la 31ª sagra della zucca. E chi ci sarà venerdì sera?
0: Iris, Giovannino e Alex, e anche i ballerini della scuola Prestige. Quindi
1: venerdì 2 ottobre
0: vi aspettiamo per il sorriso in piazza presso gli impianti sportivi della Proloco, proprio di Caorera, comune di Sette Ville. E io ve lo dico come ve lo dicevo lo scorso anno, ma ve lo dico ancora di più: venite prima perché si mangia benissimo.
1: Mamma mia, quanto che si mangia bene. Vabbè, dai, non pensiamoci,
0: io
1: sempre
0: so
1: a pensare al cibo. Noi
0: zucca in mente da
1: tu,
0: quando
1: io penso al cibo, tu pensi a nuotare.
0: Sì.
1: Vabbè,
0: dunque, 35.000, vabbè, sapete voi. E andiamo,
1: no, un altro, cioè non è possibile.
0: Grazie.
1: Chi è questo?
0: Io vi ringrazio perché lo sapevo. Ecco, l'amica Maria Rosa di Brescia mi sa che ha messo un bel mi piace. Grazie Maria Rosa, grazie Gianni, un abbraccione, spero tra l'altro di vedervi presto.
1: Ma no, ma credo che ci fosse già.
0: No, lei è Maria Rosa, te lo
1: questa.
0: Dico io che sì.
1: Maria Rosa, non
0: grazie.
1: È che andiamo molto d'accordo io e te in questa
0: grazie,
1: cosa.
0: Grazie Maria Rosa, passa la voce agli amici di Brescia,
1: sì,
0: a tutta
1: sì,
0: la compagnia.
1: Rita, vedi, perché questi sono
0: sì,
1: gli
0: sì,
1: ultimi che hanno messo
0: a tutta la compagnia, passate la voce, 35.000 e poi faremo proprio una cosa fatta bene. Intanto accontentiamo però chi ci richiede Mister Domenico con Quelle Notti, poi dovremo anche salutare.
1: Dovremmo. Salutiamo dopo. Salutiamo nel frattempo Ivana che ci richiede questa canzone di Mister Domenico, Quelle Notti. Nel frattempo, al posto di cliccare mi piace, segui eccetera eccetera, segnatevi la data del 2 di ottobre, perché lì sì vi aspettiamo,
0: certo,
1: tutti quanti a Caorera di Sette Ville per ballare con noi.

0: Domenico con quelle notti su Radio Sorriso. Allora io lo dico, perché guarda che io ve li allora, segno.
1: Siamo a 31.476. Grazie Alessandro.
0: Alessandro Irene,
1: grazie
0: Enrico,
1: Enrico
0: Rita,
1: Maria Rosa Rita. Grazie. Continuate a dirlo agli amici, ai parenti, al vicino di casa. Spiegate questa bella iniziativa, che è molto bella, tra l'altro.
0: Perché
1: poi
0: bella,
1: nuotare piace a tutti. Poi nuotare piace a tutte e due. Alla Iris mi ha detto che a lei piace nuotare.
0: Sì, mi piace nuotare, ma non nel lago.
1: Non è stato. Mi dicevi prima dicevi che è un sogno nuotare nel lago di Garda, quindi
0: l'ho già
1: cercate
0: fatto.
1: Di
0: Massimiliano, tra l'altro, perché ero giovane, è stato Massimiliano
1: adesso,
0: a portarmi sul lago.
1: Adesso bisognerà anche dirlo a Max, che porti avanti.
0: Ma no, ma perché?
1: A tutti i colleghi. Anzi, Luca, se sei all'ascolto, dillo in giro agli amici, dillo ai mi raccomando.
0: Ma non lo so. Vabbè, ragazzi, io me ne vado. Io me ne vado.
1: Vado via
0: saluto.
1: Prima io perché mi picchi adesso, io lo so.
0: No, cioè, vabbè, ragazzi, che ci volete fare? Io non so cosa dirvi, ma mettete mi piace, ma arrivate almeno 40.000 così mi salvate.
1: No, 35.000 e facciamo una bella nuotata tutti insieme.
0: Cioè, tutti quelli che stanno ascoltando la radio in questo momento devono andare a mettere mi piace, segui la pagina di Sorriso.
1: Sì, fatelo.
0: Su Facebook.
1: Dai che, uno, due, dai che fai un po' di allenamento, dai. Da domani iniziamo ad allenare.
0: A parte vabbè, che mai che vada sì. Lo farei in piena estate ancora sare...
1: grazie
0: ancora?
1: Antonella, grazie. Che bello. No, e queste fare. Sono le cose che mi
0: Antonella
1: piacciono.
0: Antonella di Pinerolo.
1: Ciao Antonella, grazie.
0: Anche impiegata no, statale volevo farti notare.
1: Lo diciamo proprio tu. Che poi cioè, ci odiano in realtà
0: no,
1: è una
0: no,
1: cosa
0: è
1: fatta
0: così loro mettono e io dico
1: no,
0: chi sono.
1: Vabbè, intanto grazie Antonella Pinerolo in provincia di Torino, se non dico una cavolata. No,
0: penso di sì, adesso non mi fa dire
1: un abbraccio
0: una cosa
1: no aspetta no questo è un mio dubbio perché
0: Pinerolo vediamo comune del
1: Torino Piemonte quindi sì. Grazie perché ci ascoltate anche da molto lontano.
0: Grazie.
1: Noi vi dobbiamo salutare, io devo scappare, domani ci ritroviamo prima nel pomeriggio se non mi ammazza prima la Iris, grazie mille. E adesso Massimiliano Letiziana, giusto?
0: Giustissimo, fuoco Oma Lambertini.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Sorriso!
6: Sono le 12 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Ma che bel sorriso! Dove vai?
9: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
10: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Urne aperte in Russia per l'elezione della Duma. Fino a domenica il paese è chiamato ad esprimersi. Non ci sono candidati indipendenti e nemmeno osservatori neutrali che possano verificare la regolarità del voto. Seggi anche nei territori occupati in Ucraina. È stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, colto da malore a Cuba e operato, ha postato un messaggio sui social. Sto molto meglio, scrive, finalmente sono a casa, grazie ai medici e a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Dovrà affrontare un percorso di riabilitazione. Ai primi di ottobre al via la campagna di vaccinazione contro l'influenza 2026-2027. Disco verde dell'Agenzia Italiana del Farmaco e nuovi vaccini, sono 9, aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sorriso!
18: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
19: Radio Sorriso, ovvio! solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
20: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima.
22: E per il gas?
23: Ottima.
22: Internet?
23: Ottima.
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero!
24: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
25: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso!
18: È il momento di ridiamoci su!

0: Perché mi fermi? No, volevo salutare. Buongiorno, buongiorno, buongiorno ascoltatori di Radio Sorrisa. Buongiorno collega.
1: Ben arrivata.
0: E ben arrivato anche a te. Come stai? Come ti senti oggi?
1: Sono arrivato leggermente in ritardo.
0: Stamattina?
1: Sì, stamattina. E difatti non ho...
0: Non hai...
1: No, generalmente
0: non
1: arrivo.
0: Ti sei ancora svegliato?
1: No, aspetta. Generalmente arrivo prima io di te. Questo sì. ultimamente. Stamattina, che ero un pelo in ritardo, ho detto: caspita, sono in super ritardo. Vedo la macchina della Tiziana. E io ero... che anche te arrivi sempre.
0: E io ero in forte anticipo.
1: Ah, beh, allora non lo so. Però oggi generalmente io arrivo bene e non vedo la tua macchinina. Comunque,
0: quindi
1: va bene.
0: Tu
1: poco
0: adesso
1: importa.
0: A mezzogiorno e 11 non sei ancora abbastanza sveglio. Ti vedo io che sei ancora.
1: Ho gli occhi
0: che
1: stanchi.
0: Dormi in piedi.
1: Ho un progetto in mente, non per te.
0: E cioè?
1: No, non posso svelare, quando è finito te lo dico.
0: Va bene, allora invece oggi che stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, c'è una moda del passato che vorresti rivedere oggi, una moda che non torna più, ma che torna nella tua mente ogni tanto. Dice, guarda se quella volta...
1: Io ce l'ho.
0: Se fosse... Quale moda o usanza del passato secondo te, secondo i nostri ascoltatori, dovrebbe assolutamente tornare?
1: Allora, io ce l'ho.
0: Dai.
1: Ti ricordi quando esistevano i paninari?
0: Sì.
1: Con il Moncler,
0: sì.
1: Con l'americanino, con le... quegli anni là, molto probabilmente perché ero giovane, ok?
0: Sì.
1: Però mi sono rimasti nel cuore.
0: A me no, perché
1: tu sei più vecchia di me,
0: no,
1: ovviamente.
0: Beh, non sono molto più vecchia di te. Comunque mi ricordo benissimo.
1: Sufficientemente più vecchia di me.
0: Mi ricordo benissimo dei paninari, ma io facevo parte della schiera di Sciopà.
1: Esatto.
0: E quindi sai che c'erano i paninari Sciopà e quindi
1: No, dei Sciopà non lo so.
0: Va bene, va
1: però
0: bene.
1: Secondo me te fai parte della categoria, non so come si chiamino qua, cioè da noi quelle gente che secondo me sono venute su.
0: Quindi c'erano i paninari e i...
1: No, allora i paninari erano una generazione adesso un periodo perché sono poi spariti. Prima dei paninari, secondo me, almeno da noi, zona Verona, Mantova, confini, c'erano quelli che frequentavano il Cosmic. Quelli che giravano con la Dian e si chiamavano...
0: Li
1: chiamavamo baiosi.
0: Baiosi.
1: Baiosi. Molto probabilmente è lo stesso termine che usi tu qua, sciopai.
0: Sciopai come di scoppiati.
1: Sì,
0: ecco.
1: Baiosi, non so da cosa arrivasse questo termine, però li chiamavamo così.
0: Guarda...
1: Bel periodo anche quello, secondo me. Se nascevo 10 anni prima...
0: Sì, lo stai dicendo solo per solidarietà?
1: No, guarda, i figli di fiori, il periodo dei figli di fiori.
0: Oh, allora torniamo all'isola
1: ragazzi.
0: Di White,
1: secondo me.
0: Love and peace.
1: Dai, va bene,
0: fate l'amore, non
1: fate finta di niente.
0: Allora sappiate che dovete mandare i vostri vocali o scrivere un messaggio come ha fatto Cristian di Massanzago, che adesso leggerai.
1: Perché c'ho gli occhiali in testa.
0: Non sei ancora sveglio.
1: Allora dovrebbe tornare il giubbotto, il chiodo tipo Fonzi. Avevo anche quello
0: con le spalle squadrate, che si
1: avevo anche il chiodo. Poi sì c'era anche lo Scott, presente, quello quando è uscito.
0: Io avevo anche la catena di lato qua, sai che ero il punk.
1: Ok. No, oltre che il giubbino di Fonzi, mi ricordo quando ero giovane c'era anche lo Scott, che era quel giubbino d'aviatore che vedevi, che usava, com'è che si chiama?
0: Quello che aveva
1: il fighetto là, che ha fatto
0: il collo di velluto?
1: Pelle come...
0: O di pelle.
1: Che era marrone scuro, bel giubbotto,
0: fighetto.
1: Costoso. Tom Cruise, quando ha fatto il film...
0: Mamma mia, basta.
1: Quello, vabbè.
0: Ricorda il numero e andiamo in
1: 345
0: musica.
1: 45 45 663.

Occhi sinceri con Davide Montali, richiesto da un'ascoltatrice che si chiama Chiara. Allora, torniamo in diretta con il prossimo pranzo di Radio Sorriso. Manca poco, il 4 di ottobre. Infatti, domenica 4 ottobre ritorna il primo appuntamento autunnale proprio in questo ristorante dove ci siamo stati più volte. E riguarda il ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo con gli ascoltatori, gli speaker di Radio Sorriso. Infatti, sono già. Come dire, anche gli ospiti sono già selezionati e altri ne arriveranno, quindi sappiamo che di sicuro Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo e altri che appunto si aggiungeranno. Tutto questo comprende il pranzo e il ballo con gli ascoltatori, noi di Radio Sorriso, l'allegria, il divertimento, la musica, il buon cibo e tante sorprese, ovviamente. Il tutto a 42 euro, tutto compreso. Dettagli li trovate su sorriso.it, il nostro sito www.sorriso.r, mi raccomando. Oppure volete iscrivervi, volete prenotare il vostro posto, potete farlo anche adesso in questo momento chiamando noi allo 0423 7367, oppure aspettate le ore 14 quando sarà l'orario ufficio per prenotare allo 0423 7367. E allora domenica 4 ottobre ritorna in questo ristorante, al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine, il pranzo con noi di Radio Sorriso e i nostri ascoltatori.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
15: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
9: Sorriso!
20: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era proprio Graziano Cianni nel mio silenzio, questo brano che abbiamo sentito adesso, anche nel ricordarvi che Graziano Cianni sarà uno degli ospiti del pranzo del 4 ottobre. Ma continuiamo a leggere i vostri messaggi. Ci scrive Davide: vorrei rivedere i negozi di dischi pieni di gente che cercava il proprio album preferito. Entravi senza sapere cosa avresti comprato e magari uscivi con un disco che non conoscevi nemmeno. Era bello anche scoprire la musica così. E dici bene, Davide, me li ricordo. Oramai i negozi di dischi sono rari, non si trovano quasi da nessuna parte. E poi era bello sentire l'odore degli album, no? Dei vinili che sapevano di carta, e all'interno c'era questi dischi che suonavano della musica stupenda con la puntina, il giradischi. Bello, hai ragione Davide, mi hai fatto veramente ricordare ancora i tempi quando ho iniziato io alla radio nell'84, che appunto si andava a prendere nei negozi i dischi da suonare in radio.

0: più giovane che mai.
1: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia.

0: Ed era un bel medley di canzoni le più belle di Domenico Modugno con Luciano Nelli. Siamo quasi in chiusura, vero Max?
1: Molto bello, molto bello. Sì, sì, purtroppo sì, le 13:50 tra 9 secondi, 8 secondi, 7 secondi, 6 secondi, 5 secondi.
0: Va bene, stop, ti leggi almeno l'ultimo messaggio.
1: Allora, andiamo a salutare l'amica Giulia. Ciao Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Vedo che dal profilo
0: anche questa nostra ascoltatrice.
1: Sembra che sia lei, però, perché anch'io posso mettere, che ne so, un fustacchione.
0: Ma secondo me è una fotomodella questa qua. Giulia, sei tu, hai preso una foto?
1: Fotomodella no, però insomma dai, sei buona, diciamo così. Allora, io voto per le foto scattate con la macchina fotografica e poi sviluppate. Altro che 1000 foto sul cellulare, ne facevi poche e quando cercavi di scegliere il momento giusto, e quindi cercavi di scegliere il momento giusto e quando ritiravi la foto era sempre una sorpresa.
0: È vero,
1: la Polaroid. Sai che io ne ho una nuova?
0: Una Polaroid? Polaroid erano quelle che facevano la foto istantanea?
1: Sì, quella là, che tu facevi la foto, aspettavi un po', gli davi un po' di aria e
0: è
1: usciva.
0: Vero,
1: io ce l'ho
0: vero.
1: A casa la Polaroid.
0: Anche mio marito ce l'aveva e anche le foto, cioè, esistono ancora le foto.
1: Tanto di scatola.
0: Ma funziona?
1: Originale. Oddio, saranno 25 anni che non la uso, che non apro la scatola. Ma
0: è vero, era bella.
1: Mamma mia, sì, ce l'ho, guarda, nuovissima.
0: Anche perché avevi la foto istantanea subito.
1: Ma comunque adesso, a proposito di foto istantanea che mi ha fatto ricordare Giulia, anche con il cellulare volendo puoi fare la stessa cosa.
0: Le puoi stampare?
1: Sì, ci sono delle stampanti termiche come che utilizzavano lo stesso metodo più o meno della Polaroid. Prendi le cartucce, passi la foto via Bluetooth a questa scatoletta e ce l'hai.
0: Pensa un
1: Quindi,
0: po'.
1: L'idea di aver subito la foto non è tramontata, cioè, o meglio, è tramontata magari per un decennio, una dozzina di anni, e poi adesso è ritornata.
0: Beh, è
1: in
0: anche
1: auge.
0: Difficile comunque trovare un fotografo che ti sviluppi un rollino.
1: Beh, appunto, a parte quello, sì, magari ci sono, però sono molto, molto rari.
0: Vecchi tempi.
1: Poi c'erano i rullini da 24, da 36, dovevi guardare gli ISO, perché più ISO alto aveva, più potevi scattare al buio. Tu lo sai ste cose, no? Mi insegni. Che 100 ISO puoi stampare con una luce, un tot di luce. 400, 800 o 1200 ISO anche al buio. Però devi avere una fotocamera di quelle semiprofessionali. Comunque è bello, sì.
0: Va bene. Ci salutiamo, vi lasciamo con la richiesta di Enrico di Campolongo in provincia
1: Enrico.
0: Di Venezia, che vuole sentire Sarà con Marco Dazzi, subito dopo una canzone di Marco Alice dal titolo La mia
1: ci
0: musica.
1: Ci sarà dopo di noi, l'hai già detto?
0: No, vuoi verificare?
1: Vediamo.
0: Noi nel frattempo ci congediamo, vi diamo appuntamento. Claudio. Vi diamo appuntamento a lunedì, solito posto, solita radio, orario.
1: Solite voci.
0: No,
1: sembra un po'
0: modificare.
1: Solita festa, solito. Sembra la canzone
0: cosa,
1: di.
0: Io posso fare un'altra e tu puoi fare un altro se vuoi.
1: Beh, certo, io mi chiamo Mario. Lunedì io mi chiamo Mario.
0: Io mi chiamo Sara.
1: Sara.
0: Ciao a tutti, buon weekend.
1: Ciao da Mario e da Sara.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423 7367.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
7: Ritorna per il quinto anno a Treviso Urban Trail, la data da segnare in agenda è il 25 settembre. In collegamento telefonico abbiamo il presidente di Corri Treviso, Enrico Caldato. Benvenuto, buongiorno.
8: Buongiorno a voi, grazie.
7: Partenza in notturna, l'uso delle torce, le lampade frontali, questa è una formula unica per questa competizione, sempre più aperta a tutti e sempre più attrezzata. Quinta edizione, una bella soddisfazione.
8: Sì, sicuramente è una novità portare l'Urban Trail a Treviso. Di solito si fa sulle colline, sulle montagne, e noi abbiamo deciso 5 anni fa di portarlo a Treviso. È una bella riuscita, le iscrizioni sono buone, tutti con la lampada frontale, quindi è una serata molto molto bella e molto simpatica quest'anno. Tra l'altro abbiamo la novità che abbiamo inserito anche i 5 chilometri, quindi i camminatori che non se la sentono nel farne 10 potranno fare i 5, quindi è una bella possibilità anche per quelli che non sono molto allenati per i 10 chilometri.
7: Quali sono le informazioni che possiamo dare ai nostri ascoltatori che volessero partecipare?
8: Beh, le iscrizioni continuano fino a mercoledì 23 di settembre, poi il ritrovo sarà sui bastioni di San Marco alle ore 21. Abbiamo posticipato di mezz'ora, dalle 20:30 alle 21, in modo da lasciare la gente che abbia più calma di tornare a casa dal lavoro e poi arrivare in città e trovare anche una città ancora più tranquilla e più libera. Quindi dalle 19 ci sarà l'esposizione dei pettorali e dei pacchi gara a disposizione di tutti gli iscritti, e alle 21, ripeto, la partenza ufficiale.
7: È tutto, a più tardi.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Se Deghi espandere il tuo business o Deghi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.

Ed eccoci insieme cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero. In questo nostro ultimo appuntamento della settimana con Oltre il Liscio, il viaggio musicale quotidiano di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Bentrovati tutti i sorrisini, come sempre ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Questo venerdì 18 settembre, nell'ultimo weekend dell'estate 2026, partiamo, dai, che la musica sia con noi. Fuoco alle polveri, ragazzi, c'è Manuel Malanotte, frammenti di noi, buon pomeriggio, buona musica.

Buona, buona musica nell'appuntamento odierno di Oltre il Leisure Radio Sorriso, il nostro viaggio musicale quotidiano che ci accompagna sino alle 16:30. La Begin insieme con Michele Ranieri, la mia libertà.

libertà. Bene, bene, bene. Anzi, direi di più, cari ragazzi. Orbene, orbene, orbene. Della serie Foste mai interessati. Un pezzo della storia privata di Sofia Loren e Carlo Ponti torna sul mercato. La villa, appartenuta all'icona del cinema italiano e al produttore, immersa nel parco dell'Appia Antica a Roma, è nuovamente in vendita. La trattativa è affidata a Italy Sotheby's International, viene condotta in forma riservata, ma la richiesta da capogiro si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro. Non è la prima volta che la proprietà cerca un nuovo acquirente. Nel 2018 era stata proposta da Leonard Luxury per 19 milioni di euro, per poi passare a Forbes Properties. La residenza è composta da circa 700 metri quadrati di spazi interni, circondati da un parco privato di circa 11.000 metri quadrati. Progettata dall'architetto Andrea Busiri Vici, la villa sorge su un'antica cava romana di basalto e si sviluppa su due piani, tra portici, terrazze e corti interne. La sala da pranzo rappresenta la chicca della proprietà, è stata infatti realizzata dentro una grotta di epoca romana, dove si conserva un mosaico originale raffigurante Medusa. La tenuta comprende anche le vecchie scuderie, trasformati in uno spazio di circa 470 metri quadrati, utilizzabile, forse mai è, per ricevimenti ed eventi. Insomma, questa è la cifra, si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro della serie, appunto, Foste mai interessati. Arriva il Fox, dai, insieme con Gianni Dego, casa mia.

0: Ieri non è arrivato in tempo, oggi si prende qualche minuto, cara Claudio, signora Carlotta, che le sono mancato. Lei continuava ininterrottamente a messaggiarmi, a chiamarmi e lì a Gatteo.
1: Il signor Claudio non guardava i messaggi, non rispondeva.
0: Noi eravamo presi
1: da le foto con le donne. Maledetto signor Claudio.
0: Ah, l'altra volta lo amaro, oggi maledetto siamo a posto.
1: Mi insultino affettuoso ogni tanto.
0: Ah, va bene.
1: Oh, è andata bene, ragazzi.
0: Sì, sì, sì, molto bene. Bello. Bellissimo incontro con gli artisti, poi ce n'erano altri amici che non erano in nel concorso di San Licio, ma che erano lì, insomma, due belle giornate, dai.
1: Ci siamo notturna, bella movimentata, come piace a lei.
0: Sì, fino quasi le due io non ne potevo più. La signora Iris invece è più tosta, e va bene, dai, perché sai, non siamo più vent'anni, anzi,
1: no, certo,
0: tre volte, ma non importa.
1: Non importa.
0: Lei oggi su quale indicazione vorrebbe portare? Le piace questa? Su quale?
1: È
0: uscita su quale indicazione?
1: Ci piace. Allora, una moda del passato che secondo voi dovrebbe tornare? Non lo so. Vogliamo parlare delle spalline, dei capelli cotonati,
0: le famose spalline,
1: o andando ancora più indietro, la gonna a ruota con il barboncino di pezza appiccicato.
0: Ma lei torna veramente tanto indietro.
1: Parla di mode del passato, però dovrebbe tornare di moda la ghigliottina, ad esempio. Che era una bella moda,
0: signora Carlotta. Ma insomma, dai, anche la ghigliottina, già che la giocano tutti i giorni, le piace sta cosa.
1: Beh,
0: ma è meglio quella che non quell'altra, però.
1: Certo.
0: Caspitina, ragazzi, insomma, voglio dire.
1: Casi.
0: Lei ha un'idea quella della spallina. Mamma.
1: A un certo punto uno prende il volo con certe spalline che si vedevano. No, allora, io in realtà volevo anche parlare con lei di una cosa che però in un certo senso si aggancia. Perché
0: dove mi vuole portare? Perché quando lei comincia così non so mai se fermarla prima.
1: Deve sapere che io ieri, signor Claudio, ho avuto l'illuminazione su cosa chiedere a Babbo Natale.
0: Già adesso. Sai, insomma, tempo, poi lui ci deve preparare tante lettere che arrivano e non ha tempo.
1: È una cosa che chiedevo quando ero bambina. ovvero, smetta di ridersi, dato che non le ho ancora detto, una Barbie.
0: Una Barbie?
1: Sì, perché hanno fatto una nuova Barbie.
0: Ne hanno fatte tantissime.
1: Ne hanno fatte tantissime.
0: Persino incinta, ma di tutti i colori, vabbè.
1: Anzi, in realtà sarebbe più un Ken, ok? Hanno fatto un nuovo Ken.
0: Ah.
1: Il Ken di Lenny Kravitz. Signor Claudio, bellissimo, con il suo top scintillante, i pantaloni a zampa. Anche il pantalone a zampa e il top scintillante sono mode che potrebbero tornare. A forma di Lenny Kravitz, visto che non posso avere l'originale. Potrei prendere la bambola e metterla sul comodino in modo da ogni sera ingelosire il signor Ciccio.
0: Ah, ok. Allora, vabbè, ma mi sovvien di chiederle.
1: Mi sovvien l'eterno e le morte.
0: Mi sovvien di chiederle, signora, ma l'avesse qui in presenza Lenny Kravitz, cioè l'avesse fisicamente accanto. No, non
1: qui
0: si può dire.

0: Momento. Vabbè, in primo luogo scatterebbe subito il contest di muscolare con il signor Claudio, visto che sarebbe subito intervista doppia con il signor Claudio Lenny Kravitz per la gioia di tutte le donne.
1: Bene, intanto si accontenti lì del Ken lì
0: vestito. E poi gli direi: dai Lenny, fai degli addominali e io starei lì a guardare.
1: Lei così rimarrebbe in religioso silenzio e così guarderebbe con tanta roba, magari toccarlo poi, pure.
0: No, non sono così aggressiva. Poi chiamerei le amiche e tutte con del popcorn, mangiando i popcorn guarderemo
1: il push-up. Vabbè,
0: quando Lenny stremato non ne potrà più di fare addominali, trazioni.
1: Sì, io vado, signora.
0: Chiameremo lei, signor.
1: Bene, che insomma tra me e lui c'è poca differenza. Forse a parte il conto in banca, ma quelle sono.
0: Il suo è molto più cospicuo, signor Claudio, come tutti sanno.
1: Le vorrei mandare dire quel. No, va bene, lascio che le dica a me, va là, siamo buoni. Allora, sorrisini, Alvi ed Elena, che saluto. Ciao, ragazzi belli, sulle notti di Think. Noi ci risentiamo domenica pomeriggio, un altro ricco pomeriggio di musica e di sport, tra calcio, la MotoGP e la musica, ovviamente, su tutto e soprattutto. Grazie per aver condiviso questo viaggio musicale odierno di Oltre Liscio, che riparte lunedì sempre dalle 14. Buona serata, buon fine settimana a tutti, fare festa con testa, mi raccomando, buona vita!

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero?
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Sorriso!
11: È il momento di I colori della musica!

E con i nuovi mister che non è la Piera, ma noi tutte coloro che si chiamano Piera e ci stanno ascoltando, le invitiamo a chiamare Radio Sorriso. Buon pomeriggio da Carlotta. Oggi si parla di quelle mode del passato che mi piacerebbe tornassero. Se eravate dei grandi fan, ad esempio, dei pantaloni a zampa e delle maglie fatte all'uncinetto, degli zatteroni, perché no, ancora delle spalline. Voglio sentire tutti i fan delle spalline, ecco, quelle mode che vi piacerebbe far tornare in auge oggigiorno. Fatemelo sapere, chiamatemi o mandatemi un messaggino, i numeri li sapete ma io ve li ripeto comunque. Per i messaggi 345 48 45 663, per le telefonate invece 0423 73 6680 e 736681. E ora si parta subitissimo a ballare, perché d'altronde siamo qui proprio per questo. C'è Selena Valle con noi, con la cumbia e la sua orchestra. Ovviamente questa è Atena.

Tagliani, e per averti, eccoci qua alle 16:50 minuti su Radio Sorriso, un pomeriggio davanti a noi e un weekend anche. Cosa farete il prossimo fine settimana, se avete voglia di raccontarmelo? Dai che c'è la mazurka, chi di voi andrà a ballare? Beh, è il momento di allenarsi, c'è Mirko Gramellini con Spacconà.

0: e anche un bel giro di tango in compagnia di Roberta Cappelletti con Felicità. Sorrisini, facciamo una piccola pausa, la prima pausa della nostra trasmissione. Vi ricordo l'argomento di oggi: qual è la vecchia moda che vi piacerebbe far tornare, che vi piaceva? Magari da ragazzi vi piaceva portare i capelli lunghi e vi piacerebbe tanto farlo di nuovo. Che ne so, ditemelo voi, mi raccomando, arriviamo tra pochissimo dopo la pausa.
1: State ascoltando I colori della musica.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme. L'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Sorriso.
12: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 17:00.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Nel periodo in cui si compila la dichiarazione dei redditi, si riaffaccia una delle minacce informatiche più insidiose per i contribuenti italiani. Si registrano infatti nuove truffe via email e SMS che sfruttano il nome e l'immagine dell'Agenzia delle Entrate. Il meccanismo criminale utilizza il pretesto di un presunto rimborso IRPEF. Lo scopo è di sottrarre i dati personali e attaccare i conti correnti. I contribuenti più colpiti da campagne di questo tipo risiedono in Lombardia, ma segnalazioni interessano anche il Veneto. La Procura della Repubblica di Venezia ha delegato i carabinieri di Mira all'arresto su ordine del giudice per le indagini preliminari del marito di una donna violento con la coniuge. Il 61enne, ora in carcere, è ritenuto responsabile di maltrattamenti in casa, un comportamento ostile che avrebbe tenuto da almeno 2 anni. Ci sono 42 ospedali italiani compresi nella lista internazionale stilata annualmente dalla rivista Newsweek. Le strutture italiane, con comprovata esperienza in aree specifiche della medicina, brillano per le specifiche in oncologia, ortopedia, nefrologia, tra le altre. Lazio, Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto vantano la presenza di più ospedali. È tutto.
12: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Sorriso.
6: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Orchestra di Lorenzo Vergili con il brano del mese Galletti Boston, la voce di Giulia, io brillerò, si brilla Radio Sorriso, e lo dicono anche i nostri artisti, ovviamente. Salutiamo Tony America, un bacione caro Tony, buon pomeriggio a Silvia che mi dice: io vorrei tanto far tornare la moda dei pantaloni a zampa d'elefante, quando ero giovane li portavo sempre e mi stavano benissimo, ma scommetto che ti stanno anche adesso. Tra l'altro si trovano comunque anche oggigiorno, magari non a zampissima come negli anni 70, però vedrai, se ti fai un giro a negozi li trovi e li potrai sfoggiare meravigliosamente, che poi in realtà non sono mai proprio del tutto passati di moda effettivamente, si vedono più o meno sempre in giro, certo non tanto quanto un tempo, ma per farli tornare potremmo metterci d'accordo, iniziamo a reindossarli come se non ci fosse un domani. Io ogni tanto li metto molto volentieri, devo dire. Laura Cervarese voleva ascoltare la moto polca e noi ce la facciamo ascoltare subito, mia cara Laura, ecco.

Allegretti con Sola, eccoci qua, sorrisini belli. Io vi ricordo che all'interno della mia trasmissione, beh, si può partecipare, anzi io sono molto felice se partecipate all'argomento, ma se partecipate offendendo intere categorie umane, io il vostro commento ovviamente non lo riporto. Mi dispiace tanto, ragazzi, educazione e rispetto per gli altri alla base, altrimenti non andiamo d'accordo. C'è un filo rosso che ci unisce, lo dice anche l'orchestra di Matteo Tassi, e ce la canta la voce di Silvia.

Il nostro caro amico Tony Sesso lo dice: sei beautiful per me. Questo grande successo appunto di Tony Sesso degli anni 90. Abbiamo ascoltato in questo momento su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche richieste con le canzoni preferite delle vostre grandi orchestre italiane. Perché ricordo che il palinsesto di Radio Sorriso lo fate voi e noi siamo qua per accontentare tutti quanti. Quindi il 345-48-45-663 per quanto riguarda i messaggi con la vostra canzone preferita, oppure telefonatemi allo 0423-736-680 o 736-681, come hanno fatto del resto l'amica Nadia di Treviso, che vado a salutare. Ciao Nadia, un abbraccio e grazie per la bella telefonata e anche per la bella richiesta che andiamo ad ascoltare adesso, e poi andremo ad accontentare l'amica Flora di Brescia con Ciliegi in fiore, Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana. Intanto per l'amica Nadia di Treviso ci ascoltiamo la voce di Marco, Marco e il clan con Se non ci fossi tu, uno dei suoi più grandi successi su Radio Sorriso per voi in questo venerdì 18 settembre.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: nuovo supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova. La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
12: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: Ringraziamo anche le Edizioni Sa Project per il brano del mese, la voce di Pamela, l'orchestra di Daniele Cordani con Mojito. E allora adesso andiamo a salutare anche l'amica Maria di Marghera che mi ha telefonato per un saluto veloce. Ciao Maria, un abbraccio grande anche a te. E adesso andiamo anche a salutare un'amica speciale, l'amica Norma di Noale, che oggi, pensate, compie gli anni. E allora da parte di tutta Radio Sorriso, da parte di tutti noi speaker, ma soprattutto da parte degli ascoltatori, carissima Norma, noi ti facciamo tanti tanti cari auguri di un felice compleanno. Ci stringiamo forte a te per festeggiare questo bellissimo giorno, mi raccomando Norma, festeggialo nel migliore dei modi, mi raccomando, soprattutto ascoltando Radio Sorriso. E a te dedico la prossima canzone che andiamo ad ascoltare, però prima salutiamo l'amico, eccolo qua, che ci chiama, ci ha mandato un messaggio da Brescia, l'amico Paolo di Coccaglio in provincia di Brescia, che vorrebbe ascoltare una canzone di Pietro Galassi. Poi, carissimo Paolo, ti è contento con Sinfonia d'amore, Pietro Galassi, Manolo e Matteo. E allora, intanto, carissima Norma, per te 100 di questi giorni con Franco Bastianini.

E ci siamo ascoltati anche Sinfonia d'amore con Manolo e Matteo e Pietro Galassi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso vado a ricordare un grande appuntamento che è quello di domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, buona musica, tanto cibo e tante sorprese, si mangia tantissimo ragazzi, mi raccomando preparatevi a digiuno 2 giorni prima almeno. Saranno con noi Graziano Cianni e poi Linda Biscaro con Matteo e tanti altri ospiti, restate sintonizzati per scoprirli, il menù è a 42 euro a persona, tutto compreso, e i dettagli li trovate sul nostro sito internet sorriso.it, sorriso ricordo scritto sempre con 3 R. Prenotate il vostro posto chiamandolo 0423 7367, e in orario d'ufficio vi ricordo domenica 4 ottobre sarà il primo grande appuntamento autunnale di Radio Sorriso con il pranzo e ballo degli ascoltatori. Adesso ragazzi andiamo a salutare l'amica Sonia di Conegliano che mi ha telefonato allo 0423 736 680, come d'altronde ha fatto anche l'amico Cristian di Padova che sta rientrando dal lavoro e vuole ascoltare una bella canzone di Igor Chimetto, Una nuova luce. Però prima accontento l'amica Sonia, per galanteria Cristian deve accontentare prima le signore. Allora cara Sonia, per te che mi hai richiesto Besame Mucho, arriva a tempo di Cia Cia Cia con Matteo Tassi, ascoltala perché ha una carica incredibile, poi Una nuova luce con Igor Chimetto. Patrick, per voi in questo venerdì 18 settembre, sono le 18:51, quasi al primo giro di boa di Radio Sorriso, la nostra prima ora in compagnia, e allora intanto ciao ciao ciao.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 19:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Roma è stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsiglio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga, ferita da uno studente 13enne dell'istituto. Il ragazzo avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia all'insegnante. Il ministro Valditara propone di vietare l'uso dei social agli under 15 dopo l'accaduto. Il marito della docente chiede che vadano in carcere sia il ragazzo che ha ferito la donna che i suoi genitori. È un miracolo che i colpi non abbiano raggiunto organi interni, dice il figlio dell'insegnante. Roma, Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas della Capitale, verso gli altari, lo ha annunciato oggi Papa Leone XIV aprendo l'assemblea diocesana della diocesi della Capitale. L'annuncio è stato accolto da un applauso dell'assemblea. Calcio no stop dopo le coppe europee, torna infatti la Serie A che in serata propone l'anticipo della quinta giornata del massimo campionato tra il Sassuolo di Aquilani, rivelazione della prima parte della stagione, il Monza. Domani big match all'Olimpico tra Roma e Inter, si giocherà dalle 18. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sorriso!
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio!
11: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore. È anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, salutando subito l'amica Solidea e l'amica Dina di Rodeano Alto. E Dina mi ha mandato una foto del piatto che ha fatto Solidea in questa sera. È un bel piatto, diciamo, pieno di vitamine, pomodori, zucchine, cetrioli, con delle uova. Veramente un piatto che sazia e anche bello da vedere, con delle bottiglie anche personalizzate dietro con scritto Solidea ballerina. Ciao Solidea, ciao Dina, un abbraccio grande anche a voi, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. E poi andiamo a salutare l'amico Gaspare e l'amica Laura che sono in auto, che ci ascoltano. Loro sono di Monastier in provincia di Treviso e mi hanno telefonato per fare i complimenti a Radio Sorriso, a noi speaker, ma soprattutto per salutare il nostro direttore Alex. E allora loro dedicano al nostro direttore una bella canzone di Omar Lambertini. Omar Lambertini l'ha ripresa, l'ha riarrangiata e ci ascoltiamo la Colleghiala, pronti così per voi, carissimi Gaspare e Laura, grazie per essere all'ascolto.

con Nicola Congiu. Abbiamo ascoltato questo Always on My Mind, è una bella bellissima canzone. Andiamo a salutare, a fare gli auguri di buon anniversario di matrimonio a degli amici speciali che sono Daisy e Alessandro di Mira, che hanno fatto il loro anniversario. Grazie ragazzi per il vostro bel messaggio e anche per aver ricordato che insomma 4 anni fa vi siete sposati, e io vi mando un bacione grande e vi faccio veramente tante congratulazioni e tanti auguri per il vostro 4° anniversario di matrimonio. Un abbraccio Daisy, un abbraccio ad Alessandro, gli amici di Mira che ci scrivono tramite WhatsApp al 345 48 45 663. Adesso vado a ricordarvi un grande appuntamento, che è quello di Sorriso in Piazza venerdì 2 ottobre a Caorera de Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima sagra della zucca, musica, divertimento, gadget, sorprese e a tutta simpatia con gli speaker di Radio Sorriso, ma ci saranno Iris, Giovannino e Alex, quindi con i ballerini della scuola di ballo Prestige. Sorriso in Piazza venerdì 2 ottobre agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. L'ingresso è libero e per tutte le info il nostro sito internet sorriso.it, scritto con 3 R, mi raccomando. Sette Ville, Caorera di Sette Ville in provincia di Belluno, venerdì 2 ottobre Sorriso in Piazza con Iris, Giovannino, Alex, e a far da cornice ci saranno i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. Adesso vado a salutare un amico carissimo, un amico Angelo e la moglie Egle di Castel Covati in provincia di Brescia, e mi hanno richiesto una bella canzone. Ci siamo fatti 2 chiacchiere riguardo frutta e verdura dell'orto, della stagione, insomma tante belle cose. Difatti sentite, ho un po' di acquolina in bocca perché abbiamo parlato proprio di mangiare. Allora carissimo Angelo e alla moglie Egle, lui mi ha richiesto una bella mazurka, io ti accontento con questa bella bimba castellina a Pasi.

saluti e baci con Renzo e il Rosso a tempo di polca su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, questo venerdì 18 settembre in compagnia del vostro Patrick. Sono le 19:27 minuti e sarò qui a tenervi compagnia appunto fino alle ore 20 in questo cocktail di sera. Vi ricordo un grande appuntamento che è quello di 27, 28, 29 novembre, prepariamoci a Natale ballando in Slovenia. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota sarà di 459 euro per persona in camera doppia per le prenotazioni sino al 30 settembre. Mi raccomando, vi ricordo che la quota comprende viaggio in pullman

con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Noventa di Piave, Conegliano, Pordenone, Portogruaro, Udine, Palmanova, Trieste. Poi ci saranno due notti in hotel. L'hotel è quello bellissimo, Hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, appunto. Poi ci sarà la visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, il trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex, Manuela Recchia come ospite e tanti altri ospiti che vi sveleremo nei prossimi giorni. Tappa al casinò, obbligatoria per chi volesse tentare la fortuna. Poi ci sarà con noi l'accompagnatore agenzia e la polizza sanitaria compresa nel prezzo dei 459 euro per persona. Informazioni per tutte le informazioni telefonate allo 04237367 e ringraziamo anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze per i supporto tecnico, l'agenzia Prima Rete di Padova. Grazie di cuore. E adesso, ragazzi, prima della pubblicità vi voglio far ascoltare questa bella canzone con Omar Codazzi. Un saluto lo mando all'amica Enrica di Treviso e un saluto lo mando anche all'amica Rita di San Daniele del Friuli con la figlia Emanuela e la figlia Antonella. Un bacione grande, grazie per le belle parole che sempre mi dite quando mi telefonate. Arriva Omar Codazzi con Sirena per voi su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Sorriso!
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
13: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
16: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sorriso.
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. E andiamo a ringraziare anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, che ci hanno presentato il brano del mese con Paola Fabiani, La vita è bella. La vita è bella veramente, ragazzi, godiamocela il più possibile. Intanto vi ricordo anche di interagire nei nostri canali social, Facebook e Instagram. Per quanto riguarda tutte le nostre novità, potete trovarle anche nei nostri social, quindi restate aggiornati tramite Facebook e tramite Instagram su Radio Sorriso. Vi ricordate anche di scaricare l'applicazione nel vostro telefonino, così potete portarci in ogni parte del mondo e ascoltare Radio Sorriso dove volete voi, anche in America, insomma dappertutto, ecco. Finché fate una passeggiata la sera col vostro telefonino, vi accendete l'applicazione e ascoltate Radio Sorriso. E adesso andiamo a salutare un amico, Armando di Brescia, che ci ha richiesto Il vecchio e il bambino. Dice: buonasera, sera mentre sto in viaggio potrei ascoltare appunto Ruggero Scandiuzzi con Il vecchio bambino. Ma certo, Armando, noi siamo qua per accontentare tutte le belle dediche richieste e io ti accontento molto volentieri. Ascoltiamo questa bella canzone con Ruggero Scandiuzzi.

E con la simpatia di Gigi Chiappini e l'Orchestra del Cuore ci siamo ascoltati Le Unghie Rosse qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora vi ricordo che questa sera, ragazzi, il circo magico di Tyler Martini vi aspetta dalle ore 21 in Via dell'Artigianato alla Rossa in provincia di Belluno. Mi raccomando, i biglietti per quelli che hanno prenotato per questa sera potete darli all'entrata ed entrerete gratuitamente grazie a Radio Sorriso. Sorriso, grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Questa sera il circo magico di Tyler Martini alla Rossa in provincia di Belluno in Via dell'Artigianato. E adesso, ragazzi, vi ricordo, prima di salutarvi, domenica 4 ottobre il primo grande appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Mi raccomando, pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni, Linda Viscaro e Matteo e tanti altri ospiti che vi sveleremo nei prossimi giorni. Adesso vado a salutare l'amico Alessandro di Terrassa Padovana che mi ha richiesto la prossima canzone che andremo ad ascoltare, che è La Danza del Sole con Daniela Nespolo e Rossella Ferrari. E poi arriverà Monica dei Rodigini con TikTok. Intanto, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. Grazie per i bei messaggi, per tutte le vostre telefonate. E ultimo per ultimo vado a salutare anche l'amico Andrea di Vicenza che mi ha mandato una bella foto con scritto buonasera. Poi saluto anche l'amica Luciana. Ciao Luciana, un abbraccio anche a te, buona serata, un abbraccione, grazie grazie per ascoltare sempre Radio Sorriso. Il vostro Patrick vi saluta, vi ringrazia e vi dà appuntamento a martedì dalle 18 alle 20 per cocktail di sera qui su Radio Sorriso. E mi raccomando, sempre sintonizzati. Arriva La Danza del Sole per l'amico Alessandro di Terrassa Padovana, che la dedica all'amico Michael. Ciao a tutti dal vostro Patrick, un bacio.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
4: E anche quest'anno esageriamo!
3: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
4: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
3: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
4: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
6: Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Sorriso.
12: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
13: Sono le 20 e 3 minuti.
14: Radio Sorriso Meteo.
15: Amici di Radio Sorriso, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di nuvole si faranno vedere nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, con la possibilità anche di qualche acquazzone, più probabile in Emilia-Romagna e sulla fascia alpina e prealpina. Ma si va anche verso un miglioramento, con schiarite anche ampie iniziali dalle zone di pianura, in vista di un fine settimana all'insegna ancora più dell'estate che dell'autunno. Punte massime nel weekend vicine ancora ai 30 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
0: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Il tetto tiene ancora.
0: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: il momento di Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

Il venerdì sera di Sorriso Grandi Firme è iniziato in maniera molto romantica stasera, con questo Amore Bello e Francesco dei Rodigini. Ben ritrovati cari sorrisini, buon venerdì dal vostro Alex. Abbiamo iniziato con Amore Bello, un brano di Claudio Baglioni del 73 dall'album Gira che ti rigira Amore Bello. Il brano racconta la fine di una storia d'amore. Lei sta per partire e lui vive con dolore l'ultimo momento insieme, cercando di nascondere però la sofferenza. È una ballata malinconica sull'addio, sul ricordo di un amore bellissimo e sull'impotenza di fronte a una separazione purtroppo inevitabile. Amore Bello, l'abbiamo ascoltata con Francesco dei Rodigini. Aumentiamo un po' il ritmo, andiamo adesso col brano che vinse il Festival di Sanremo nel 2023. Forse avete già capito che sto parlando di Marco Mengoni con Due Vite. Un brano che parla del rapporto più intimo, quello con se stessi, mettendo in parallelo la parte razionale e quella emotiva e inconscia. Racconta anche gli errori e le esperienze come occasioni di crescita. Due Vite è una ballata intensa e introspettiva che invita ad accettare ciò che siamo, vivere pienamente il presente e andare avanti senza rimpianti. Noi l'ascoltiamo con Rossella Ferrari e i Casanova, Due Vite, Se questa è l'ultima, tutta per voi qui a Sorriso Grandi Firme.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

La grande voce di Marianna Lanteri con l'adagio di Albinoni, anno 1958, musica classica stile barocco per archi e organo, un brano lento, solenne e malinconico che trasmette dolore, nostalgia e profonda intensità emotiva. In breve, è una musica drammatica e struggente, spesso associata a momenti di tristezza, addio e riflessione. È conosciuta come adagio di Albinoni, ma in realtà è una composizione di Giazzotto, ispirata, secondo il suo racconto, a un frammento di Albinoni. Quindi facciamo il plauso a Renzo Giazzotto, che pubblicò questo brano nel 1958. Brava la nostra Marianna Lanteri con l'adagio. Proseguiamo ancora romantici con Mattia Agostini, ascolteremo un brano di Achille Lauro del 2025, brano che arrivò settimo al Festival di Sanremo. Sto parlando di Incoscienti Giovani, una ballata pop intensa e nostalgica che racconta un amore giovane, intenso e tormentato, vissuto da ragazzi fragili e pieni di problemi che trovano nell'amore una forma di salvezza. È ispirato a una storia vera, una canzone sulla giovinezza, l'amore e la fragilità vista con nostalgia e grande consapevolezza. Incoscienti Giovani, arriva Mattia Agostini, sempre qui a Sorriso Grandi Firme.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Grande allegria con Rosy Velasco, i Bandiera Gialla, Para toda la vida, un questo bel cia cia cia del 2001 targato Marcela Morelo. Brano che parla di un amore profondo e duraturo, del desiderio di condividere la vita con la persona amata. Una canzone romantica, appassionata, dedicata alla promessa di amarsi per tutta la vita. Questo brano ci piace tanto, come il messaggio che lancia proprio questa canzone. Complimenti a Rosy Velasco e i suoi Bandiera Gialla. Chiudiamo in maniera romantica e riflessiva il nostro appuntamento del venerdì sera di Sorriso Grandi Firme. Lo facciamo con la voce di Omar Lambertini e un brano di Simone Cristicchi. Sto parlando di Quando sarai piccola. Anno 2025, brano presentato al Festival di Sanremo, una ballata pop intima ed emozionante, dove il protagonista racconta il rapporto tra un figlio e la madre che invecchia e diventa fragile, con un delicato ribaltamento dei ruoli. Sarà il figlio a prendersi cura di lei come lei aveva fatto quando lui era piccolo. È una canzone dolcissima e commovente sull'amore familiare. Il testo che passa la fragilità e la gratitudine verso una madre. Ascoltatelo con noi in questa bella versione Kizomba con Omar Lambertini, Quando sarai piccola. Io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì, ma saluto anche gli amici che ci seguono sempre numerosi il sabato notte dalle 21 alle 22 con la replica degli appuntamenti del lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao!

0: bella e brava. Buonanotte.
1: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
2: Certo, le mie mani ti vorrà.
1: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
2: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
1: In compagnia di Alex.
3: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle Orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto, oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa, PFM Amarostica e sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: ricordarti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 21 e 12 minuti.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
15: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
18: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
18: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
19: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
18: E risparmia sulla bolletta.
19: Posso metterlo io?
18: È meglio applicato da un professionista.
19: Come lei?
18: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
21: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
22: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
0: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Sorriso!
9: A B Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: Sorriso.
1: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
6: Info al 0423 7367.
5: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Al Gran Galà delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
5: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
4: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Sorriso!
15: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Al Gran Galà delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
5: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
4: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Sorriso.
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Più giovane che mai.
14: Sono le 23 e 19 minuti.
16: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
18: Solo da 1 euro, con passione casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
19: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: prendersi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa, mero bel mestiere?
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì! Io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calori abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Sorriso.
10: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Ora.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende. Aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: È mezzanotte e 17 minuti. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Sorriso!
5: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: La notte mi vesto di Radio Sorriso. Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Di notte c'è Radio Sorriso. Ascoltala anche tu.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Sorriso!
0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Radio Sorriso. La notte è meravigliosa per noi.
1: È 1:11.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367. Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
3: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Gianarelli.
2: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
4: Sorriso!
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.